Sono se qui in casa in sogno, così mi sono finita che tu hai una con lei. Come si fa a guardare in fuori a fonte di messaggi in rapporto a questo lavoro, che c'è un'ingiù.